0: Zurin di walatki ya?
1: Iya na Roma lepoe tareka.
0: Oh lala, macca to ngegitu kaya di peri bale.